Fesebbih bismi rabbikel azim. Fela uqsimu bimavaqi'in nucum. Ve in